0: memang kau weh no wechi nami waki ku tabata e pala abad de ba you versha we eto galato non singu je sesto bisa pese mes mita bisa si bo sulla ga spiritu di dios di ri bo su vida bo so lo no satisfe bo so mal deseona e tu mala verda si dos laga spiritu di dios
1: no ato bosom salvation porta free pero bo
0: pese mes mita bisa si bo sulla ga spiritu di dios di ri bo so vida
2: mi vida mi vida mi tengo mi tengo
0: bo so lo no
2: sana mi sana mi sana mi
0: satisfacer, bolso mal de seu,
2: né? Não me vou carga, me saque dali. 4, 5.

0: toca bem midi. Quei di bedoso 24. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. E Dios di Dios nang asana.
1: Tipo di suerte.
0: Pode ter amore para quieto.
1: Poder di un man fiel.
0: Sarà che te more te vai completamente também.